Isso mesmo, Umberto Tozzi. Pepe, sì, sono io in diretta qua, in questa radio. Facciamo sempre, sempre in diretta, va bene? Anch'io parlo un po' italiano.

Sim, depois de termos ficado com I Still Missing You, e agora? Fazer só aqui uma brincadeira, porque eu também mereço uma música para mim, certo? Mas esta aqui vou compartilhar ali com o nosso amigo Pepe. Pepe, eu... Allora, adesso vado a lasciare una musica per me, anche per te, va bene? Per me è una delle voci più belle d'Italia, mi piace tanto, Vasco Rossi. Non hai mica capito, perché prima fa hai parlato del vestito della Bina che era rosso, allora non l'hai mica capito, e questo parla, non l'hai mica capito, lascia stare il vestito, Bora, Vasco Rossi per tutti noi, ma lì per me e per il Pepe che ora è il diavolo.